0: 595-89-67-00.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2-19-30-30. Fortuna's
2: sevsindatsna. Erti aromati. Erti kucha. Erti potoli. Da qvelaperi tavidan iqeba.